0: pop, a mezzo odio di cop. E non è di solo, o di accordeone.
1: Ah, quella brava donna, va bene, no?
0: Sì, molto bene. Mar contentag, e ne beni kerk populair. E da magazza va mai di te fece, ma di film. E di mensen di come van di heinde en ver. Maar Rick, ik blijf Giuseppe. Altijd dezelfde. Ik verander geen enkele ding. Alleen dan...